nati e poso mo vende sale via sikie wa bravemu mianu wa brana sei.

ser tropel. Un corredu bus et des morts comme un cerf de lius. Un corredu en obus et comme un cerf un cerf qui s'ascle. Corredu poble arrancato spiaggias des pobles. Corredu bru al miedo un mirage blu. Y se vengo esquisa la tregua se pluga que entra y si ave encarezzava. Pilazze e corredu de dins e de dins poble presente fuori. La montagna se perdu e la mula de su de la misera. E con che dius se cao che sonni se perdu la sentena. E giù de la montagna se greccia la sura. E cosse se entre miec come le punte in assiua le schisse alla gara. Che sai già vei la fada fantuno fenestro per pentre dei sefoni. Che sai già vei Ivana, Stano e Lusaute, la famiglia che il greggio come in stondo c'è, che sai c'avevi un recumo pesano liuse, liuse.